voglio far fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai.